100. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: che pende e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
1: mamma!